0: la signora è partita. La tendeva un calesse e sulla via di ancora di Parigi Anina pure prima di ne spariva.
1: Il sciotti calma,
0: che vuol dir ciò?
1: Ma forse donna

0: Qualcuno nel giardino chiederà
1: il signor Clermont.
0: Sonia,
1: una dama da un cocchio per voi di qua non longe mi diede questo scritto.
0: Ti Violetta, perché so

feste la promessa. La disfida ebbe luogo. Il barone fu ferito per omiliore. Alfredo è in stragno suolo. Il vostro sacrificio io stesso a lui svelato. Egli a voi tornerà per suo perdono. Io pur verrò. Curatevi. Mertate un avvenir migliore. Giorgio Germont.